Dice che sono pazzesca, sarà il fascino della tedesca, vola uno spicchio della mia pesca, frutta fresca. Cambio location, siamo alla festa, dinamite nella sua tasca. Quando arriva mi schietta in pista, finalmente la situa inizia.